chiariamo non si mangia ora, mi chiede anche per mensaggio con il signor Ben Sharon Manco ne. Ma da sempre mi da punta domani, che spera, che non scada un anno parte del mensaggio qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, mi chiede di domani se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

job ng nota 30. Oro man, kipatabi sa ora, bota sige ng mandato di Señor. Ibiento nang ta contrario. Ay, may na komunasyon. Kiko botaha si ora biento ta contrario. Kiko botaha si ora biento nota manera ba pensa. Oh, may na dinge boto. Jesus ta mandabo, como se fosse Jesus ta mandabo de tormenta, Señor. Te camine kiko botaha kiapa mi bai. Pero para ipara ko hopi biya siguiendo Jesus, obviamente, mi kiko botaha atensyon yunan di Dios. Ora, Señor, si costan grande de vida de gente, con abin se caché, casi siempre tiene un momento que a mí de asunto te vira pior. Promete que vira mío. Bienaventurado, bendicionado es un culo, sa de espera arriba, Señor. Culo, sa de guarda arriba, Señor. Tenga tiempo malo. Paso después de tiempo malo, tiempo nan bom tabin. Mi que bisabo, un biana nga bisa Jesus, tenga que sunco bota estima, ta malo. Lázaro, ta malo. Oro man, eta ba tamalo kung kaintura. Nang amanda yama Jesus. Pero por mientras entre e yamada de Jesus e a yegada de Jesus, e cosa vira pior. Pior ne grado que roba na que hasta morir o man. 4 dias después, hasta jole curva ta jole, e cosa vira pior. Después que Jesus adrenta e cena. Jairo de benzer Jesus me diz, Senhor, mi yuta malo, sana mi yupa a mi. Na caminda, canando com Jesus, junto com Jesus, me quebo mirar uma inta. Canando com Jesus, mantene com Jesus, pande je enan, e notícia também, não moleste maestro, mas, por sobra, boiú, amor e caba. Ora, cos vira pior, canando com Jesus. Ora, cos vira contrário, canando com Jesus. E ta parse ora e que te envia, conta e costa, ta Jesus ta contraria anto. Ora va espera bendición, e ata maldición. Ora va espera saluco, doctor, la bisa, tur costa, ok, bota tende, no, mi ti mal notícia. Ora va espera promoción, na bisa, todo lo contrario, no se ve si encrempen. Ora va espera, ora cos vira pior, anto bota con Jesus, bien tu nanda contrario de mo vida. Mi sa che mi prendo in un persona che subì di con mi capo di comprendere umano, mi un servidore di Dio, mi un creyente in Cristo, mi un fiel di mia offrenda, mi diezmo, sa che sai, però chi sta passando con me? Dopo mi sa questionare di con. I bevo di Bissami, verso 25. E di 4 guarda di anoci, Gesù sabì di essere canando riba la mano. Mi chiedo, mira, che ti passa? Ora, gente, Gesù sa bene come gente, come ser umano, passa tempo con il Signore. Tava da costume parti a noce di 4 vigilia. Approximatamente, barra di solo 6 ore per 9 ore, 9 ore per 10 ore, 10 ore per 3 ore, 3 ore per 6 ore. Quindi, è di 4 vigilia, ti devi dire di 3 ore per 4 ore, non è? Quando Gesù si manda molti che vai fuori a tardi e poi dice ora noce sera e dopo deve essere una che non si viene quasi un 10 per 12 ore di orazione mi da puntrabo e menta si Jesus è un pa me di quien tu cosa vuoi creare è un qua bene di etata ta ti mestere 10 of 12 ore pa cosa extraordinario passi mi da puntrabo quanto tempo a mi cubo debilità per 6.000 anni di peccati in mestiere di Gesù. Basta quanto cosa extra lo passa di nostra vita se non si può passare tempo con il Signore. Basta quanto milagro nel nostro luogo costa sobrenaturale se non si può passare tempo con il Signore. Ma dopo la quarta vigilia, di ora di mascur. Mi chiedo, mi era buono. Gesù sta bene in ora di mascur. Ovviamente tu vieni llorando e viene un'altra terribile, mi roman, e a noce ta scur, mi no po mira mi dilanti, ma si ne punto che mi no chemas, mi no por mas, ojo, roman, ma entrega, ma tira mi serbete di rim, ma luce intera noce che viento, però ma cansa di luce quando viento dal contrario, mi roman, mi tene punto di vista, mi ta clapa, vai che

si Dios me stiera scuoi parlamentario, si Jesús me stiera vota, pa qua partide, pa quien le vota, le busca qualidad nan según su propio corazón. Anto si Dios ta cu un pueblo, mi que bisabu un pueblo te bendiciona. E se non por scoi, Dios ta buti, Dios ta quitarei. Bendiciona te pueblo por scoi, según la volontà di Dios. E ovviamente non so se algún consejo nan fuge palabra di Dios, den scogimento di leader nan po' un pueblo, representante nan po' un pueblo. Opine nos, non sa ainda quem dona po' confianza democratico. È importante ovviamente scuce e palabra di Dios, sarebbe topico aqui. Riba è topico importante aqui, e non tabai parta partidista, e non tabai tapa promuove ningun gente, ni contra ningun gente. Per la che voce di Dio, per noi scuce, voce di Dio di assunto aqui, instruinos. Tu lo sto scucciando ovviamente, e perché bendiciona il corso, perché per noi assume scopo, come magna non subisse il Signore, ma sta junto con noi. Vai nel telefono, invita una persona per scuccia ovviamente. Se può conoscere il mandatario, lì non chiama l'antame, vi se non scuccia ovviamente. Per chiamare un ente, chiamare 6-7 casi, vi se non scuccia ovviamente. Dio su visione per un leader per corso. Dio su visione per un governo per corso. Dio su visione per un parlamento per corso. Che cosa Dio sta busca? Vai nel telefono, invita una persona per scuccia ovviamente, non conosco.